inoltre le luci dai leader Atalanta corrono partita in mano. Tuttavia questo inizia anche una lista di figure spiena che il culo della Supercoppa italiana è la radio.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.